0: cosa fratello, te dico io. Non è fria.
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.